0: Capris.
1: Ștevilca Ena na obali.
0: Ștevilca Ena na obali.
2: Voglio la vita mai educata di quelle